poesia, tra i giovani del porto, tra chiese ed osterie, cantava per due lire o per la compagnia, ma l'arte in arco è stabile,

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e sta